0: rinasca la speranza di un mondo nuovo. Amen.
1: Dios, quien te cuida, no descansa.